anzi per il sier vehementi in maritudine loco nementi fatto stimatiria ti diselementi simili su foglio regolo venti un sireni proprium viro sapienti sopra petre ponere

0: presente.
1: Paritere medio.
0: Amore sus presente.
1: Paritere medio.
0: Apulso pro protegio.
1: Apulso pro protegio. Che tutto sine varis, mentis